uomo e glielo ho portato porra quando mangia me. Tanto verrà chi ti invento, io voglio da fare. Non lo dico del valore, però tengo mi patente. E una buona la mente, ora le devo pensare. Ma che vada in relazione, la campagna che io tengo. Debuta por ley de juez, en Bermudino Goya, por lecciones que entreverme conmigo, la 89, mi prontuario no lo mueve, ni un chiste se la sentará. Y cualquiera de los muchachos, y ni algún laburo en que me pase la boleta, aprende.